Émine, t'ho patate, la manatina il comato, e la sattina la rotte, e la mazzina sedina. Vista ne mi di la rona, e mo cattella, canaglia vuole sedina. Sembe.